riadan ovce nublocce de vihtelo in jellis. Chalan macintoshain. Nasti chai hikien. Matarach kullukti spaidari. Godar pasufo.